0: chiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: eyes. Just pull me a drink and I'll tell you more lies. Yesterday's gone.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: When you shoot the next video, do you want to be my video? Okay, it's gonna be my next video.
2: 1, 2, go!

0: Unica Radio, la città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: maybe I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Raccontiamo la città che cambia.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6, 3 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Salute e società. Notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
4: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
5: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B-linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
4: Senta, professore, di quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
5: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
4: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
5: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.

0: situazioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
1: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
0: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
1: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
0: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
2: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. She leaves her

0: accendi la tua giornata. Unica Radio.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
2: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
3: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione B-linfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule. Quindi è un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche. Primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
2: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
3: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
2: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
3: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
1: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
4: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
5: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati.

0: È ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
1: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori? E come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
0: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
2: Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo, a risentirci.
3: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.
4: Hey, this is Liquid Fight, and you are listening to my single Leaf and Echo.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 7 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Mattarella si mette una mano sulla coscienza, così Mario Rogero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore, è una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello, caldo estremo tra le ipotesi sui decessi. Settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran. Operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana, ma gli Stati Uniti smentiscono. Raid contro basi americane in Giordania e Bahrain. Salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. Calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Stasera alle 23 ora italiana, invece, in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
5: Amore mio, buongiorno.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: vissuti.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Unica Radio.
2: Unica Radio.
6: Unica Radio.
2: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 8:01.
2: Hi, this is Lafra and you're listening to my new single All My Friends.
3: All my friends are listening to
2: on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
8: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
0: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Ciao, sono Ernest, studio scienze politiche e vi presento Burn It Down del Linkin Park.
0: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, Mario Roggero, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, il gioielliere si rivolge al capo dello Stato. Mattarella dice ha concesso la grazia ad uno scafista e Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse secondo cui sarebbe partito l'iter per la grazia. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania, diversi militari americani sarebbero rimasti feriti. Esplosioni anche lungo lo stretto di Hormuz. Un attacco con androni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha reso noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Sarà un weekend bollente prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Nel sud della Sardegna, Muravera, si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni. Sono 16 oggi le città con il bollino rosso, mentre domani scenderanno a 14. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:02.
2: What's up? It's Ray Ramon here, and you are listening to my brand new track. Dangerous on your local radio station.
3: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB+.

0: Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app. L'unico limite è non averla. Unica radio.
4: Unica radio
3: app.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il CENTCOM. L'esercito iraniano fa sapere in un comunicato di aver sferrato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Ci sarebbero militari statunitensi feriti. Intanto da Detroit a Washington le città americane si sono svegliate avvolte da una calotta di fumo proveniente dagli incendi che stanno devastando il Canada da giorni. Un fenomeno che insieme al caldo torrido ha fatto scattare l'allerta inquinamento e l'ira di Trump, che ha minacciato di chiedere al Canada i danni che questa ondata di incendi sta provocando anche negli Stati Uniti. La cronaca ci porta a Padova, dove un 26enne romeno è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Costringeva la moglie incinta a prostituirsi, la picchiava se guadagnava poco. La donna, a cui era stato sottratto anche il cellulare, è riuscita a chiedere aiuto rifugiandosi in un bar. Operazione antidroga dei carabinieri in Calabria. Un rudere isolato sulla Spromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una fabbrica di cocaina. Formula 1 a Spa, dopo una prima sessione non brillante, rieccole Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2. Secondo Norris, terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, undicesima quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i set corretti di pneumatici. Oggi terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Quando tutti vedono in un solo modo, dimostrare chi sei davvero diventa un atto rivoluzionario. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo il coraggio di chi smette di essere definito dalle aspettative altrui e inizia a scrivere la propria storia. Se anche tu scrivi romanzi che danno voce a chi è sempre rimasto nell'ombra, vieni a trovarci nel nostro sito 2minutiunlibro.it. Trovi gli strumenti concreti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto andiamo a conoscere la storia di Amy. La penna è di Bianca Marconero, si chiama The Merch Sisters. Amy, volubile, superficiale, vanitosa e vendicativa. Amelia Curtis Merch si è sempre sentita l'ultima in ogni senso delle sorelle Merch, definita da etichette che pesano come fardelli. Mentre Jo, Meg, Beth sembrano aver già trovato il loro posto nel mondo, lei sa collezionare solo inciampi e dopo la negata riammissione al Mass-Art di Boston, dubita persino di essere un artista. Ora però si è stancata dei giudizi degli altri. Quando si presenta l'occasione di andare a Londra per prendersi cura della casa di zia March, Amy la coglie al volo, portando con sé solo il prezioso taccuino dove realizza le sue vignette sarcastiche e lo zaino da esploratrice. La capitale britannica sembra un set perfetto per ricominciare. Peccato che tra i corridoi eleganti della galleria spunti Lori. Quel Lori, l'amico di sempre, ma anche il suo primo e indimenticabile amore. Il ragazzo che ha sempre avuto occhi solo per Joe e che adesso affoga nei rimpianti. Cosa succede quando due vite fuori fuoco si ritrovano nello stesso quadro? Quando un'attrazione impensabile diventa sempre più forte? Amy dovrà scegliere, restare sullo sfondo o tracciare senza più paura i contorni vividi della sua scena. Di Bianca Marconero, The March Sisters. Amy, in libreria da giunti.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hey, this is Starseed and you're listening to my song Semenji. Featuring with DJ Ray on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, pubblicato nel 2003, nonostante abbia avuto un enorme successo in tutto il mondo, non è stato pubblicato negli Stati Uniti, anche se ha ricevuto una massiccia programmazione radiofonica. Nel 2004 è stato usato nella campagna promozionale televisiva Vodafone. Ragazza, tu e io stavamo bene. Noi bevevamo e cenavamo. Facevamo quelle cose che fanno le coppie quando sono innamorate. Passeggiate sulla spiaggia, eccetera. Le cose che gli innamorati dicono e fanno. Vediamo se vi ricordate questo grande successo. Prossima canzone, Shut Up dei Black Eyed Peas.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 10 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato ieri. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo il CENTCOM sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. I Pasdaran fanno sapere che 4 petroliere sono state fermate a Hormuz. La via d'acqua è chiusa completamente. Sono oltre 100 le case distrutte nel vasto incendio in corso a Drammen, a circa 40 km da Oslo. I vigili del fuoco non hanno ancora messo sotto controllo l'incendio che si è propagato distruggendo villette a schiera e terreni anche a causa del forte vento, centinaia le persone evacuate. Il caldo è da bollino rosso anche per l'economia. Secondo Confesercenti pesa su imprese e consumi tra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL. Tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 79 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Unica Radio,
9: la città che cambia.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1992.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11 e un minuto. Only time and space could ever heal it all. Really, I've been trying to give you what you want.

0: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Javon, you feel like I should move.

cocodrilo. You watch me like a man.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Unica Radio. Le 11:31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tensione altissima in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base statunitense in Arabia Saudita, segnando il primo attacco diretto di Teheran al paese del Golfo in quasi 4 mesi. Il presidente libanese Aoun è partito da Beirut alla volta di Washington, dove martedì prossimo incontrerà l'omologo statunitense Donald Trump. La cronaca ci porta a Sestri Levante. Addio ad Alice, la bambina 11enne rimasta risucchiata nel bocchettone di una piscina. La piccola, in vacanza in Liguria con la famiglia, era originaria della provincia di Bergamo. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Si indaga per omicidio colposo. 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Caldo estremo tra le ipotesi dei decessi. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, quando un'auto è finita nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Formula 1, ultimi 60 minuti di prove libere a Spa in Belgio. Ieri la più veloce nella FP2 è stata la Mercedes di Kimi Antonelli. Terze libere alle 12:30 e alle 16 le qualifiche. E terza giornata del Nations Championship di rugby, alle 12:10 la sfida tra l'Australia e la nazionale italiana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati in un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici, capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da xAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, emozione unica.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Raccontiamo.
13: Mua.

oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato.

guarda, ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita è una danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che ho streamer, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, è qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro, però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere, perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa. Anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici.
1: Poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, però effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui cui il mio nome è Colmi Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo interni questo, più o meno?
2: No, se... Sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno sicuramente, potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso, alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo, la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi. Dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte, le trovate su tutte le piattaforme, assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo, però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però comunque in studio stai lavorando, sta uscendo qualcosa.
2: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
0: Ladies and gentlemen, The Weeknd. Unica Radio.
3: You're listening to The Weeknd. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per

0: perfetto.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
2: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
3: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è la canzone che ha caratterizzato uno dei film d'amore più visti e amati di sempre. La cantante è molto riconoscente per questo brano, il quale l'ha portata a un enorme successo. La canzone ebbe però anche le sue critiche. La protagonista del film, infatti, ammette di detestare questo brano. Vicino, lontano, ovunque tu sia, io credo che il cuore vada avanti. Ancora una volta apri la porta e sei qui nel mio cuore, e il mio cuore continuerà ad andare avanti. L'amore può toccarci una volta e durare per una vita, e andarsene solo nel momento in cui moriamo. Ormai avrete già capito di che colonna sonora stiamo parlando. Questa è My Heart Will Go On di Celine Dion.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: 12 e 31 minuti.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare il sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Tragedia sulle strade italiane, due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba in Emilia Romagna e Sardegna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne deceduto nello scontro frontale tra due auto. Altri due giovani sono rimasti feriti. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre sono contrastanti le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. E attacchi incrociati nelle ultime ore anche tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo ha colpito una nave mercantile causando una vittima civile. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. E in chiusura il tennis. Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Bastad. L'italo-argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, il numero 52 al mondo, e affronta oggi il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato l'azzurro Stefano Travaglia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica,
6: unica,
5: unica radio, app.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
8: Baran, you're not a teenager anymore.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e un minuto.
2: Hey, it's Lily Zeifert. You're listening to my song Checkmate. Checkmate,
3: checkmate, checkmate. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il leader della Lega Matteo Salvini al carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier dopo la visita, ma aggiunge: ritiene di aver subito un'ingiustizia, solo Mattarella può decidere sulla grazia, ha commentato Salvini. Un 27enne di Lido di Camaiore, Luca, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. Resta ai domiciliari Mario Adinolfi, indagato per truffa per la sua scommessa collettiva, sistema grazie al quale avrebbe promesso alti guadagni nelle scommesse. Respinta la richiesta dei suoi avvocati, che faranno ricorso al riesame. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait, che riferisce però di aver intercettato missili e droni, ma ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia anche la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre la magistratura iraniana ha formalmente incriminato il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu per la guerra contro l'Iran. E chiudiamo con l'allarme della CGA di Mestre: sempre meno giovani e più anziani in Italia. In 10 anni i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità. Entro il 2029 saranno 3 milioni i lavoratori che diranno addio a fabbriche e uffici. E il problema sarà la sostituzione di questi lavoratori. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Portala sempre con te, Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: Musica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro, in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro. Però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici,
1: poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui cui il mio nome è Colmi Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo interni questo, più o meno?
2: No, se... Sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno, sicuramente potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso, alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, che allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi, dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte, le trovate su tutte le piattaforme, assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi, live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo, però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente
1: spoiler.
2: Scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però
2: esatto.
1: Comunque in studio però... stai lavorando, sta uscendo
2: sì,
1: qualcosa.
2: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: nuovo dance.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale del 1998 ed è uno dei brani più venduti al mondo. Si tratta del primo brano ufficiale dove viene fatto uso dell'autotune, un software proprietario creato nel 1997 per la manipolazione dell'audio e che permette di correggere l'intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce. È spesso vista come la canzone che ha riportato la cantante al successo a livello mondiale, avendo raggiunto la prima posizione nelle classifiche di 23 paesi e vincendo un Grammy Awards nella categoria Best Dance Song. Non importa quanto io ci provi, tu continui a mettermi in disparte e non riesco a farmi strada, non c'è dialogo con te. È così triste che tu te ne stia andando. Ci vuole tempo per crederci, ma dopo tutto quello che è stato, detto e fatto, sei tu quello che resterà solo. Chissà se avete capito di quale artista stiamo parlando. Ascoltiamo la grandissima Cher in Believe.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14:33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio,
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15 e 2 minuti.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce, e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15:33.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni di Kiev durante la notte. Sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio, sempre nella regione di Mosca. Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Una delegazione della Lega con Matteo Salvini è entrata nell'istituto penitenziario per incontrarlo. Sta bene e ci tiene a farlo sapere, ha detto il vice premier e leader del Carroccio dopo la visita. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi sostituirà questi lavoratori? Se lo chiede la CGA, che analizza le prospettive del sistema pensionistico e dell'occupazione in Italia, colpita da anni dalla crisi demografica. Dopo un mese ininterrotto di super caldo, la prossima settimana potrebbe sancire la fine dell'eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Secondo gli esperti, infatti, l'anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ribaltone termico. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Voyage, a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli. Siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
4: Voyage a spasso per il mondo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Colmi Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita è una danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro, in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro. Però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici.
1: Poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui cui il mio nome è Colmi Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo interni questo, più o meno?
2: No, se... Sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno sicuramente, potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso. Alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo. Allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo, la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi. Dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte. Okay, le trovate su tutte le piattaforme? Assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo. Però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però comunque in studio stai lavorando, sta uscendo qualcosa.
2: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Christian from Hope and this is our new track, Somebody.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 16 e 3 minuti.
2: Yo, this is Della Utka and you're about to listen to my latest track, Where Did the Time Go? Enjoy.
3: Ooh, where did the time go? Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia. Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone scritta appositamente per un famosissimo film del 1977, diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro. Il brano è strettamente legato a questi due artisti, che ne hanno fatto durante la loro carriera un vero e proprio cavallo di battaglia. Il 7 febbraio 1985 la canzone è diventata l'inno ufficiale della città di New York. Voglio svegliarmi nella città che non dorme e scoprire che sono il re. Il meglio sulla piazza. Le mie malinconie di paese si stanno dissolvendo. Riuscirò a ricominciare da capo, nella vecchia New York. E voi siete pronti a farvi trasportare dalla bellissima voce di Frank Sinatra? Ecco a voi New York, New York.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 16:32.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il sindaco di New York, Mamad Amy, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Intanto resta altissima anche oggi la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid USA sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pasdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco. I 2 titolari dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura di Genova per la morte di Alice, la bambina di 11 anni della provincia di Bergamo, rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'ipotesi di reato e omicidio colposo. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti, mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica,
4: Unica Radio app. Leggera,
5: leggera,
4: gratuita, semplicemente unica.
5: Unica,
4: Unica Radio app.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App. Unica Radio.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:03.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: Portala sempre con te, Unica Radio. Mai.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. 3 le auto coinvolte nello scontro, una delle quali ha preso fuoco. Doveva essere una cena in famiglia come tante, invece si è sfiorata la tragedia. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni. Il giovane ha un polmone perforato, la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore. Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova ora in stato di shock. Sarà ancora un weekend bollente quello in corso. Nel sud della Sardegna si sono toccati 47,3 gradi, sono 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo dell'aria più fresca. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
0: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo, dal ritmo latino, fu pubblicato in tutto il mondo nel 1985 ed ottenne un enorme successo. Il singolo ottenne il primo posto alla 15ª edizione annuale del Tokyo Music Festival in Giappone. Senti il ritmo della musica diventare più forte, non combatterlo fino a che non l'hai provato, balla la conga. Tutti si raccolgono in cerchio ora, non preoccuparti se non sai ballare, lascia che sia la musica a muovere i tuoi piedi. E voi siete pronti a ballare? Questa è Conga di Gloria Estefan.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica radio.
2: Unica radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 30 minuti.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze USA hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, ha annunciato il CENTCOM. A stretto giro la risposta iraniana. Il viceministro degli esteri ha annunciato che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal memorandum di intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. La cronaca italiana: un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Trucazzano a Milano, in località Golfo Rivolta. I vigili del fuoco, che hanno diffuso la notizia, stanno cercando di recuperare il corpo. L'uomo si sarebbe buttato in acqua per salvare il nipotino di 4 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare una allerta sanitaria ma anche economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e consumi. La Formula 1: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
4: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: Unica Radio. Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Apple. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
1: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica
1: Unica Radio, app.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 19 e 3 minuti. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: 19 e 33 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dramma a Milano Marittima in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di oggi. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume. L'incidente è avvenuto nel tratto tra i comuni di Trucazzano in provincia di Milano e Rivolta d'Adda nel Cremonese. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. È indagato per omicidio colposo il titolare del calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area è ancora sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Ancora un weekend bollente quello in corso. 16 oggi le città con bollino rosso, domani scenderanno a 14, risaliranno a 17 lunedì prossimo, ma da martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca. Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Nel tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
5: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
7: Un'enorme conquista per la scienza.
8: Quanto è furbo quest'essere.
9: È scappato.
10: Life, non oltrepassare il limite.
8: Non sopravvivremo al rientro.
11: Quella cosa forse sì.
10: Dal 23 marzo al cinema.
12: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
13: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
12: Beh, ho mentito.
14: John Wick, capitolo secondo.
15: Mi stavate aspettando.
14: Dal 16 marzo, al cinema.
16: Ti mostrerò come speciale.
9: 01 Distribution presenta.
11: Siete venuti qua a cercare fortuna?
15: In certo senso, sì.
9: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
16: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
9: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
17: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
18: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
19: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
18: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
20: Continuo a pensare a quella storia.
21: 7 giorni.
20: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
22: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
23: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
24: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio.
6: Unica Radio.
2: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia. Oh, oh yeah!

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 20 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco, la grande musica.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Londra, 1975. Qualche volta basta un piccolo spunto per creare qualcosa di grandioso. Un basso Fender, un pugno di idee e una gran voglia di spaccare gli impianti con del buon heavy metal. Un irrefrenabile grido viene fuori da queste chitarre elettriche, un tintinnio metallico. Ecco il fuoco degli Iron Maiden.

il sogno di sfondare nel calcio e diventare un giocatore professionista nella sua squadra del cuore, il West Ham, del giovane Steve Harris non andò a buon fine. Poco male, bastò un basso Fender modello Telecaster e una grande passione per la musica per scordarsi subito della sua avventura svanita precocemente. Harris fondò nel 71 la sua prima band heavy metal, i Gypsy's Kiss. Successivamente riuscì a formare un nuovo gruppo, gli Smiler, autori di brani poi divenuti cult sotto il nome dei Maiden, come Innocent Exile, Burning Ambition e Drifter. Fu nel 1975 che assieme a Dave Sullivan, Terry Raines, Paul Day e Ron Matthews, il giovane bassista fondò gli Iron Maiden. In un decennio in cui la scena londinese era dominata dal punk dei Sex Pistols, dei Cash e degli Strangles, non fu facile per i debuttanti Maiden trovare delle serate in cui esibirsi. Le prime apparizioni avvengono alla Ruskin Arms, locale che appare in molte delle loro copertine dei loro album e che permette loro di sfogare un inedito sound rock che prende ispirazione direttamente dagli UFO, dai Black Sabbath e dai Deep Purple. Nel 78 i Maiden incidono il loro demo tape con Paul Dainino e Doug Sampson, che prendono il posto di Wilco e Matthews rispettivamente alla voce e alla batteria. Il demo riscuote un discreto successo, specialmente al Sandhouse, un pub di Kingsbury dove Sullivan lavora come DJ. Successivamente gli Iron Maiden fondano un'etichetta, sotto la quale producono l'LP The Soundhouse Tape, contenente brani come Invasion, Iron Maiden e Strange World, che riesce a vendere oltre 5.000 copie. Una volta percepito nel talento, Rod Smallwood diviene manager dei Maiden e riesce a garantire loro un contratto sotto la Electric and Musical Industries, che al tempo era chiamata EMI. Essi compaiono con due brani nella compilation heavy metal prodotta dalla EMI stessa con il nome di Metal for Mutas. Nell'80 esce fuori il singolo Running Free, che anticipa l'uscita dell'album Iron Maiden e che raggiunge subito la 34esima posizione nelle classifiche inglesi.

L'epoca punk era ormai giunta al termine del suo ciclo e gli Iron Maiden guidavano la ribalta che portò una nuova ventata al panorama musicale rock britannico. Inizia la cosiddetta New Wave of British Heavy Metal e per rappresentarla il gruppo viene invitato a esibirsi in live al Top of the Pops. Il 14 aprile dell'80 debutta ufficialmente l'album Iron Maiden, che si posiziona quarto nelle classifiche inglesi e dà il via a un tour di date europee nel quale il gruppo farà da spalla ai Kiss. Tra i brani presenti troviamo pezzi storici come Prowler, la già citata Running Free, Phantom of the Opera e Iron Maiden. Per l'occasione va in scena anche Eddie, o Edward the Head, la mascotte del gruppo, che diviene un pupazzo robot che si aggira per il palco durante i concerti. L'album successivo, chiamato Killers, vide luce un anno dopo, il 2 febbraio dell'81, e venne inizialmente criticato non riuscendo a replicare il successo di Iron Maiden. Ciononostante riuscì comunque a piazzarsi alla 12ª posizione nelle classifiche inglesi. Le canzoni contenute nell'album sono infatti memorabili e notevolmente apprezzate da gran parte del pubblico, e tra queste ricordiamo sicuramente Rothschild, Killers, Prodigal Son e Purgatory. Entrano quindi a far parte della band il chitarrista Adrian Smith e il cantante Bruce Dickinson, che sostituisce Paul Di'Anno durante il Killers World Tour. L'ex cantante viene allontanato a causa di problemi personali legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Bruce Dickinson, che diventerà un'icona dei Maiden, ha passato in vari gruppi heavy metal, tra i quali spiccano i Samson. Viene soprannominato Siren Air Raid per le proprie capacità di lanciarsi in toni vocali acutissimi e farà il suo debutto in studio con il singolo d'esordio Run to the Hills. E il 22 marzo dell'82 con il rispettivo e futuro disco di platino The Numbers of the Beast. Acclamato dalla critica, quest'album è uno dei più rappresentativi della band e con sonorità e melodie inedite e originali riesce a elevarsi a emblema del genere. Tra i brani più noti troviamo The Prisoner, The Number of the Beast e Hallowed by the Name. Agli inizi degli anni 80, quello del satanismo divenne un tema d'attualità, con l'accusa a numerose band del panorama rock e metal di inneggiare in suo favore. The Number of the Beast, in particolare, richiamava questo tipo di cultura e ciò ne garantì un grande seguito, anche dal punto di vista cronachistico, con continui attacchi da parte delle principali organizzazioni religiose. I Maiden, nel febbraio dell'82, diedero comunque il via al tour che prese il nome di The Beast on the Road.

Dopo un piccolo periodo di pausa passato alle Bahamas, il gruppo si dedica all'album successivo, con Cliff Burr che lascia il posto a Nico McBrien alla batteria. Peace of Mind viene pubblicato il 16 marzo dell'83 e schizzerà subito alla terza posizione in classifica. Seguito dal World Peace Tour, esso contiene brani quali Where Eagle Dare, The Trooper e Still Life, in cui si avvertono i primi arrangiamenti di McBrien alla batteria. Il successo di Peace of Mind fu replicato nell'84 con l'uscita del quinto lavoro in studio Power Slave, che annovera tra i suoi successi AC Psych, 2 Minutes to Midnight e Rime of the Ancient Mariner. In quest'ultima prende ispirazione direttamente dalla ballata del vecchio marinaio di Coleridge. Il tour World Slavery divenne il più grande fino ad ora realizzato dalla band, con una durata di 11 mesi e oltre 300 date effettive. Gli Iron Maiden faranno il loro ritorno in studio nell'86, con l'album Somewhere in Time, in uscita l'11 ottobre dello stesso anno. Seguendo quella che era la wave del momento, specialmente degli altri grandi pionieri del metal degli anni 80, arricchiscono le proprie canzoni con nuove sonorità, utilizzando sintetizzatori e tastiere e garantendo nuova linfa musicale al proprio ormai inconfondibile stile, che assumeva ora alcune caratteristiche del progressive. Nella copertina compare un Eddie che proviene dal futuro e veste nuovamente i panni di un assassino. I pezzi più celebri che compaiono in Somewhere in Time sono Alexander the Great, Wasted Year e Code Somewhere in Time. E il tour mondiale che lo accompagna prende il nome di Somewhere on the Tour. Le innovazioni e la tecnologia prendono vita anche sul palco, dove le nuove atmosfere vengono enfatizzate dagli effetti speciali, sempre più persistenti, ricreando scenografie spettacolari. Nell'88 venne lanciato il settimo disco della band, Seventh Son of Seventh Son. Anch'esso, con sonorità riprese dall'album precedente, riesce a conquistare i primi posti delle classifiche europee, senza però replicarne il successo in America. I Maiden sono invitati a partecipare alla prossima edizione del festival Monster of Rock, assieme a vari gruppi di punta della scena come Guns N' Roses, Halloween e Megadeth.

Nell'88 gli Iron Maiden ingaggiano il chitarrista Jannik Gers per sostituire Adrian Smith, intenzionato a intraprendere una carriera da solista. Così la nuova formazione si ritira negli studi privati di Steve per registrare No Prayer for the Dying. Il nuovo album vede un ritorno alle origini della band. Le sonorità tornano a essere più grezze e anche il relativo tour adotta uno stile più sobrio che in precedenza. Il singolo Bring Your Daughter to the Slaughter ottiene la vetta della classifica britannica per 2 settimane. Un successo molto importante, a discapito delle critiche che invece accolsero l'uscita del disco. L'album seguente, pubblicato l'11 maggio del 92, prende il nome di Fear of the Dark e ottiene un successo sorprendente, piazzandosi secondo nelle classifiche inglesi. Il contributo di Gers è tangibile e i brani diventano subito dei cult. Tra questi troviamo Be Quick or Be Dead, Wasting Love e l'omonima Fear of the Dark. Il tour Fear of the Dark è uno dei più spettacolari e per l'occasione Eddie viene rappresentato sotto forma di un enorme albero. Alla fine del tour, Dickinson annuncia di voler lasciare la band per problemi familiari, i suoi progetti da solista e i presunti dissidi con Steve Harris. Comincia dunque, da parte della band, la ricerca di un nuovo cantante. Per volere di Harris, esso sarebbe dovuto essere per forza di cose inglese. Venne infine scelto Blaze Bayley, che aveva però caratteristiche vocali completamente diverse da Dickinson, come un tono di voce molto più basso. Nel 95 venne pubblicato The X Factor, il 10° album del gruppo che portò a grandi cambiamenti musicali. Le tracce infatti, tra le quali ricordiamo The Aftermath, Sign of the Cross e Man on the Edge, presentano ora toni molto più cupi e malinconici. Il cambiamento non venne apprezzato appieno dai fan, che forse non avevano superato la partenza di Dickinson. Il nuovo tour, X Factor, portò i Maiden a esibirsi per la prima volta in Sud America e successivamente al Monsters of Rock di San Paolo in Brasile. Nel settembre del 96 uscirà l'antologia Best of the Beast, in cui compare l'inedito brano del nome Virus, per commemorare i 20 anni della nascita degli Iron Maiden. L'11ª fatica, con data d'uscita fissata per il 23 marzo del 98, porta il nome di Virtual Eleven, il cui singolo di lancio viene accompagnato da un videoclip creato dalla software house Synthetic Dimensions, creatrice del videogioco Headhunter, che vede appunto Eddie come protagonista. Per pubblicizzare l'album, i Maiden compongono una squadra di calcio e, affiancati da alcuni campioni come Paul Mariner e Terry Butcher, sfidano altre formazioni europee, tra le quali la nazionale italiana cantanti, che riescono a battere agevolmente con un punteggio di 6-1. Alla fine del tour di supporto per Virtual Eleven, Blaze Bayley uscì ufficialmente dall'Iron Maiden per cause non ancora rese ufficiali.

Tra il 98 e il 99 circolarono diverse voci, smentite poi direttamente da Dickinson nelle interviste, che lo vedevano come protagonista di un acclamato ritorno. Nel 99 tali rumors si concretizzarono e il ritorno del cantante fu accompagnato ancora più inaspettatamente da quelle di Adrian Smith. Il 17 maggio del 99 esce un cofanetto speciale che contiene il videogame Headhunter e viene subito lanciato il The Headhunter Tour, nel quale vengono eseguiti alcuni dei brani storici della band. L'album successivo, previsto per il 2000, prende il nome di Brave New World e, preceduto dal singolo The Wicker Man, ritrova quella sonorità progressive andate un po' perse con No Prayer for the Dying. Per l'occasione i Maiden si esibirono davanti a più di 250.000 persone, con l'ultima data del tour fissata per il Rock in Rio di Rio de Janeiro, il cui album uscì sia in doppio DVD che in doppio CD. Nel 2003 viene inciso Dance of the Death. La danza della morte è il 13° lavoro della band, vede l'introduzione di una forte carica musicale tipica del rock and roll. Altre novità sono brani, tra i quali ritroviamo Journeyman, la prima ballata acustica del gruppo, e Face in the Sand, in cui Mac Bryan usa per la prima volta in studio il doppio pedale. La tournée per Dance of the Death sembra saltare a causa dell'arresto di Mac Bryan nell'estate del 2003 per aver investito volontariamente una persona con la sua moto. Ma venne prontamente pagata la cauzione e il Dance of the Death Tour ebbe inizio, registrando sin da subito il tutto esaurito. Nel 2004 i Maiden si esibirono in un concerto, in cui gli incassi furono devoluti per il loro ex batterista Cliff Burr, affetto da sclerosi multipla, e nel 2005, per celebrare i 25 anni di carriera della band, venne pubblicato Numbers from the Beast, an all-star salute to Iron Maiden, composto da cover suonate da vari artisti. Venne anche ripubblicato il singolo Run to the Hills, ormai divenuto un marchio di fabbrica del gruppo. Durante una cerimonia tenutasi a Hollywood il 19 agosto 2005, gli Iron Maiden sono stati ammessi alla Guitar Center's Hollywood Rock Fame e invitati a lasciare le proprie impronte accanto a quelle di alcuni tra i più importanti nomi di celebrità del rock, come Eric Clapton, Ivan Allen e Santana. Questo riconoscimento è da considerarsi come un ornamento per una carriera musicale impressionante, ottenuto solo dai più grandi della musica. Preceduto dal singolo The Reincarnation of Benjamin Brigg, il 14° album dei Maiden, A Matters of Life and Death, viene pubblicato l'agosto del 2006. A partire dal 2008, per raggiungere le location delle tournée, venne utilizzato l'Air Force One, un aereo di linea della serie Boeing 757, personalizzato per permettere il trasporto della strumentazione e pilotato direttamente da Bruce Dickinson. Successivamente fu sostituito da un Boeing 747, comunque contrassegnato dal celebre logo della band ai lati e dalla coda raffigurante la mascotte Eddie. L'inaugurazione avvenne con il Somewhere Back in Time World Tour, successivamente documentato con Flight 666, nel quale vengono riproposti brani compresi nei primi 7 album e grazie al quale la band suonò in ben 23 città differenti appartenenti a tutti i 5 continenti. Per l'occasione venne pubblicata la raccolta Somewhere Back in Time, che sarà seguita nel 2011 da un'altra raccolta, dal nome From Fear to Eternity. Successivamente, in seguito a varie interviste da parte dei membri del gruppo, venne annunciata la data d'uscita e il titolo del nuovo album, che avrebbe preso il nome The Final Frontier, e fu rilasciato il singolo Eldorado. The Final Frontier uscì il 18 agosto 2010, e grazie alle sue 22.000 copie vendute al Day One, replicò i numeri ottenuti in passato solo da Number of the Beast, Seven Sons of Seven Sons e Fear of the Dark. Il singolo Eldorado ha inoltre portato i Maiden a vincere per la prima volta il Grammy Award nel 2011. Il 21 giugno 2012 ebbe inizio il Maiden England World Tour, nato per commemorare il 7° album, Seventh Son of Seventh Son. Dalla durata di 2 anni, il tour portò i Maiden a suonare in diverse città europee e americane e si concluse con la data in Cile, della quale fu trattato En Vivo, il nuovo album dal vivo registrato durante il concerto a Santiago del Cile.

durante il periodo natalizio del 2014, a Dickinson venne diagnosticato un cancro alla lingua e, dopo essersi sottoposto immediatamente a chemioterapia, fu dichiarato ufficialmente guarito il 15 maggio del 2015. Ciononostante, il gruppo decise di prendere una pausa per permettere al cantante di riprendersi completamente. Dickinson dichiarò successivamente di aver avuto due tumori. Appena un anno dopo fu inciso il 16° album, dal titolo The Book of Souls, il quale confermò il buono stato di salute del cantante e ottenne un clamoroso successo in tutto il mondo. Venne registrato interamente a Parigi e fu anticipato dal singolo Speed of Light. Tra il 2016 e il 2017 si tenne il The Book of Souls World Tour, attualmente l'ultimo tour da parte degli Iron Maiden e attraverso il quale, grazie al nuovo Head Force One, la band ha potuto esibirsi ancora una volta in tutti i continenti. Considerare gli Iron Maiden come uno dei grandi dell'heavy metal è forse riduttivo. Sono infatti riusciti a portare questo genere alla ribalta e a renderlo attuale, e nel corso dei decenni a influenzare i diversi stili musicali, divenendo un caposaldo della musica contemporanea. Oggi vi abbiamo raccontato degli Iron Maiden. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano è stato pubblicato nel 1971 e viene spesso citato come uno dei brani musicali più belli della storia della musica rock. Il brano viene spesso letto in chiave pacifista, ma l'autore affermò che il brano era antireligioso, antinazionalista, anticonvenzionale e anticapitalista. Il messaggio di questa canzone si può sintetizzare dicendo che siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo. Immagina che non ci sia alcuna nazione. Non è difficile da fare. Niente per cui uccidere o morire. E anche nessuna religione. Immagina tutte le persone vivere la vita in pace. E voi cosa ne pensate di questa canzone? Stiamo per ascoltare la bellissima Imagine di John Lennon. Imagine?
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Tra poco la grande musica.

0: Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio oggi inizia a Genova, un luogo di nascita di un grande cantautore italiano. Per i critici è uno dei più grandi cantautori di sempre. Ha inciso 14 album da studio. Ha scritto canzoni i cui testi sono entrati nelle antologie scolastiche di letteratura. Sono delle vere e proprie poesie. Con 65 milioni di dischi venduti nella sua carriera, parliamo di Fabrizio De André.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Fabrizio De André nasce il 18 febbraio del 40 nel quartiere genovese di Pegli. I genitori, sposati dal 35, sono entrambi piemontesi e si sono trasferiti in Liguria dopo la nascita del primogenito Mauro. Il padre, Giuseppe, è riuscito a fare fortuna acquistando un istituto tecnico a San Pier d'Arena. Nel secondo dopoguerra diventerà vice sindaco repubblicano di Genova, direttore generale operativo, poi amministratore delegato e infine presidente dell'Eridania. E promuoverà la costruzione della Fiera del Mare di Genova, nel quartiere della Foce. La madre, Luigia Armerio, è di estrazione benestante, figlia di produttori vinicoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Fabrizio vive inizialmente da sfollato nella campagna astigiana, a Rovignano di Asti, dove il padre, dopo i bombardamenti del 41, aveva acquistato la cascina dell'orto. Giuseppe resta in città per seguire l'istituto tecnico, ma nel 44 raggiunge la famiglia in quanto ricercato dai fascisti, per aver coperto i suoi alunni ebrei. Vive poi nella Genova del dopoguerra, scossa e partecipe della contrapposizione tra cattolici e comunisti. Dopo aver frequentato le scuole elementari in un istituto privato retto da suore, passa alla scuola statale, dove il suo comportamento, fuori dagli schemi, gli impedisce una pacifica convivenza con le persone che gli stanno accanto, in special modo con i professori. Per questo motivo viene trasferito nella severa scuola dei gesuiti dell'Istituto Arecco. Qui Fabrizio è vittima, nel corso del primo anno di frequenza, di un tentativo di molestia sessuale da parte di un gesuita dell'istituto. Negli anni del dopoguerra De André conosce Paolo Villaggio, diventandone intimo amico e con il quale dividerà gran parte delle sue scorribande giovanili. In seguito, nell'ottobre del 1956, Fabrizio si iscrive al primo anno al liceo classico Cristoforo Colombo. Assegnato alla sezione A, quella con i professori migliori e più severi, è da subito trasgressivo con i docenti, ma cordiale con i compagni di classe. Il suo nemico, se così possiamo dire, è il professore di lettere, Decio Pierantozzi, che non gli dà mai la sufficienza e gli contesta la scarsa organicità dei temi. In seguito, dopo aver lasciato la casa dei genitori a 18 anni, a causa del difficile rapporto col padre, il futuro cantautore, diplomatosi, frequenta alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'Università degli Studi di Genova, prima di scegliere la facoltà di giurisprudenza. In questo periodo De André comincerà ad avere problemi legati all'abuso di alcol. A 6 esami dalla laurea, grazie ai primi contratti discografici, Fabrizio lascia gli studi universitari. Successivamente a un primo catastrofico approccio, determinato dalla decisione dei genitori di avviarlo allo studio del violino, l'incontro decisivo con la musica avviene con l'ascolto di Georges Brassens, del quale De André tradurrà alcune canzoni, inserendole nei suoi primi album a 45 giri. La passione aumenta grazie alla sua scoperta del jazz e della assidua frequentazione degli amici Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli e del pianista Mario De Sanctis, con i quali comincia a suonare la chitarra e a cantare nel locale La Borsa di Arlecchino. De André in questi anni conduce una vita sregolata e il contrasto con le consuetudini della sua famiglia, frequentando amici di tutte le estrazioni culturali e sociali e viaggiando. La sua compagna nel periodo 60-61 fu una prostituta di Via Pré, Anna, mentre visse per alcuni periodi del 57 in casa di un amico tetraplegico. In questo periodo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, fa anche importanti letture che avrebbero influenzato la sua visione del mondo, tra cui le opere di Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta e altri autori libertari. Una delle opere più importanti per De André è stata L'unico e la sua proprietà del filosofo tedesco Max Stirner, che lo colpirà a tal punto da autodefinirsi anarco-individualista. Da quel momento simpatizzerà sempre per le idee anarchiche, influenzate anche dal suo cantautore preferito, Georges Brassens. Nell'estate del 60 Fabrizio, insieme a Cleia Petracchi, che scrive il testo con lui, compone quella che lui ha sempre considerato la sua prima canzone, La ballata del Mickey, in cui è marcata l'influenza della canzone esistenzialista francese. Alla fine del giugno del 61, Beppe Pirodi, uno dei playboy più in auge di quel tempo, presenta De André e Enrica Rignon, grande appassionata di jazz, che ha quasi 7 anni in più di Fabrizio ed appartiene a una delle famiglie più abbienti di Genova. Dopo qualche mese che i due si frequentano, la ragazza resta incinta e a metà degli anni 70 diviene la prima moglie di De André. Nel 62 nasce il figlio Cristiano. Nell'ottobre del 61 l'etichetta discografica Karim pubblica il suo primo 45 giri, con copertina standard forata. Il disco contiene due brani, Nuvole barocche e Fu la notte. Il 2 maggio del 63 avviene il debutto televisivo del cantautore, che nel programma Rendezvous, trasmesso dal primo canale, canta il fannullone. Secondo quanto affermato dal cantautore in un'intervista al Corriere della Sera, nel 64 ha sostenuto l'esame di ammissione come autore dalla parte letteraria alla SIAE di Roma, per poter depositare a proprio nome le canzoni. Nel 64 incide la canzone di Marinella, che gli darà il grande successo e la notorietà a livello nazionale 3 anni dopo, quando sarà interpretata da Milan. Nel 65 De André scrive Stringendomi le mani per Giuliana Milan. Nel 66 escono due singoli, La canzone dell'amore perduto e Amore che vieni, amore che vai. E saranno proprio questi due ultimi 45 giri ad aprirgli le porte del successo. I dischi di Fabrizio si trovano nei negozi di quasi tutte le più grandi città e i suoi discografici decidono di raccogliere una selezione della sua produzione Karim nel suo primo 33 giri, tutto Fabrizio De André, che viene distribuito a fine 66. Segue Volume 1 l'anno successivo, considerato come il suo primo vero album. Tutti morimmo a stento del 68, volume terzo, sempre nel 68, Nuvole barocche nel 69. Quest'ultimo è la raccolta dei 45 giri del periodo Karim, esclusi da tutto Fabrizio De André. Il brano di apertura di volume primo è Preghiera in gennaio, una canzone scritta di getto poche ore dopo la morte di Luigi Tenco. Gli anni fra il 68 e il 73 sono forse tra i più proficui per l'autore, che comincia la serie di concept album con Tutti morimmo a stento. Musicalmente è importante il contributo di Giampiero Reverberi, compositore e arrangiatore dell'introduzione, nonché coautore di tutte le musiche. Per quanto riguarda i testi, invece, Tutti morimmo a stento è ispirato alla poetica di François Villon e a tematiche esistenzialiste. È il quarto concept album a essere pubblicato in Italia. Il testo del primo brano, Cantico dei drogati, è tratto da una poesia di Riccardo Mannerini, Eroina. In questo periodo De André si dedica anche alla scoperta di nuovi talenti. Dopo una prima esperienza con i Ricchi e Poveri, collabora con un altro complesso della sua città, già sotto contratto con la Phonit Setra, i New Trolls, per cui scrive gran parte dei testi dell'album senza orario, senza bandiera, collaborando con Riccardo Mannerini. A Tutti morimmo a stento segue La buona novella, un album importante che interpreta il pensiero cristiano alla luce di alcuni Vangeli apocrifi, sottolineando l'aspetto umano della figura di Gesù, in forte contrapposizione con la dottrina di sacralità e verità assoluta, che il cantautore sostiene essere inventata dalla Chiesa al solo scopo di esercizio del potere. Il disco successivo, del 71, è Non al denaro, non all'amore né al cielo, libero adattamento di alcune poesie dell'antologia di Spoon River, opera poetica di Edgar Lee Masters. Le musiche sono composte insieme a Nicola Piovani. Nel 72 la Produttori Associati, senza consultare minimamente l'artista, lo iscrive al Festival Bar con il brano Un chimico. De André apprende la notizia dai giornali e convoca una conferenza stampa in cui dichiara che la casa discografica mi ha trattato come un ortaggio. Dopo l'intervento del patron della manifestazione, Vittorio Salvetti, si raggiunge un compromesso. La canzone viene inserita nei jukebox, come vuole il regolamento, ma il cantautore non si esibirà durante la finale di Verona, nemmeno in caso di vittoria. Nell'autunno dello stesso anno, pubblica un singolo con due canzoni tradotte di Leonard Cohen, Suzanne, Giovanna d'Arco.
1: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

sei che gli hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù

torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai.

abbandonato nella nostra mente lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in lui.

Sotto le scende come miele, su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori, scoprirò fra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e si sporgeranno sempre. E Suzanne regge lo specchio.

L'album successivo, Storia di un impiegato, pubblicato nel 72, è un concept album in cui Giuseppe Bentivoglio, l'autore dei testi insieme a De André, racconta la vicenda di un impiegato durante il maggio del 68. Il disco, a sfondo fortemente politico, viene attaccato dalla stampa musicale. Anche il pubblico accoglie l'album in maniera negativa. Delle canzoni del disco, solo Verranno a chiederti del nostro amore rimane nel suo repertorio live. Gli altri brani vengono eseguiti in concerto solo per qualche anno. Il valore musicale del disco verrà riconosciuto compiutamente da gran parte della critica solo negli anni 90. La pubblicazione di Storia di un impiegato coincide con un periodo di crisi professionale e anche personale. Nello stesso periodo la Karim pubblicò anche un album di reincisioni vecchie del cantautore. Il disco era intitolato Canzoni e darà inizio alla collaborazione con Francesco De Gregori. Sono anche gli anni in cui De André fa le sue prime esperienze di spettacoli dal vivo. Ma ciononostante il cantautore non riesce a trovare il coraggio e a vincere la timidezza per esibirsi in pubblico. Fu l'impresario teatrale Sergio Bernardini a riuscire a portare Faber a esibirsi per la prima volta dal vivo. Bernardini nel 74 le aveva fatto continue proposte, fino ad arrivare all'offerta di 60 milioni di lire. Dopo continui rifiuti, nel gennaio del 75 lo stesso De André a contattare Bernardini, proponendogli un pacchetto di 100 serate alla cifra complessiva di 300 milioni di lire. La prima esibizione dal vivo avvenne alla Bussola di Marina di Pietrasanta, il 16 marzo del 75, per poi dare inizio a un tour con due componenti dei New Trolls, con i quali aveva già collaborato nel 68. Gli ambienti dell'autonomia e della sinistra extraparlamentare, che già avevano attaccato il cantautore per la storia di un impiegato, lo contestano anche per le esibizioni live. De André non è però dissuaso da queste contestazioni, scendendo talvolta dal palco per discutere con gli stessi autonomi, mentre parte del pubblico spesso si divide, come durante il concerto a Roma del 79. Nel 75 tiene un concerto, poco dopo la vittoria della campagna sul divorzio, a una manifestazione del Partito Radicale a Piazza Navona, a Roma. È in questo periodo che De André viene sottoposto a una serie di controlli da parte delle forze di polizia e dai servizi segreti italiani. A partire dal 74, De André comincia nuove collaborazioni con altri musicisti e cantautori e a esplorare la produzione musicale degli autori americani. Tale lavoro porterà all'uscita dell'album Canzoni del 74. Nel 75 collabora con il giovane Francesco De Gregori nella scrittura della maggior parte dei brani dell'album volume 8. Anche questo disco riscuote diverse critiche negative.

seduto alla porta. Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo a meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un

0: bambino con le mani.
1: E riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia di De André con il suo nuovo album Rimini del 78, che segna l'inizio di una lunga collaborazione con il quasi esordiente cantautore veronese Massimo Bubola. Quest'album fa intravedere un De André esploratore di una musicalità più distesa, spesso di ispirazione ancora più marcatamente americana. I brani trattano l'attualità e la politica, così come tematiche sociali ed esistenziali. Nell'album sono presenti anche le prime sperimentazioni dei suoni della musica etnica. Nel 78 la premiata Fornera Marconi idea e realizza nuovi arrangiamenti di alcuni dei brani più significativi del cantautore, proponendo a De André un tour insieme, che parte il 21 dicembre del 78 da Forlì e continua per tutto il mese di gennaio del 79. L'operazione si rivela positiva, tanto che poi ne nacquero due album live. Alcuni degli arrangiamenti realizzati dalla premiata Forneria Marconi saranno poi utilizzati dal cantautore fino alla fine della sua carriera, come nei casi di Bocca di Rosa, La canzone di Marinella, Amico fragile e Il pescatore. Nella seconda metà degli anni 70, in previsione della nascita della figlia Luisa Vittoria, De André si stabilisce nella tenuta sarda dell'Agnata insieme a Dori Ghezzi. La sera del 27 agosto del 79, la coppia viene rapita dall'anonima sequestri sarda e tenuta prigioniera alle pendici del Monte Lerno, presso Pattada. Verranno poi liberati dopo 4 mesi, dopo il versamento del riscatto, in buona parte pagate dal padre Giuseppe. L'esperienza del sequestro si aggiunge al già consolidato contatto con la realtà e con la vita della gente sarda e diventa di ispirazione per la realizzazione di diversi brani, scritti ancora con Bubola e contenute in un album senza titolo, pubblicato nell'81. Sottili ma non velate sono le allusioni all'esperienza del sequestro. Tra i brani più celebri ritroviamo Hotel Supramonte.
2: E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

Nell'80, De André incide di 45 giri Una storia sbagliata, Titti, i cui brani sono entrambi scritti con Bubola. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Nell'82 fonda una propria etichetta discografica, la Fado. Invece, nell'84, esce Creuza dai Ma, disco cantato interamente genovese in collaborazione con Mauro Pagani, curatore delle musiche e degli arrangiamenti. Questo disco segna uno spartiacque nella carriera del cantautore. Infatti, dopo quest'album, Fabrizio esprime la volontà di concentrarsi maggiormente sul genovese e su altri idiomi locali. A partire da Creuza dei Ma, De André si concentra in particolar modo sulle minoranze linguistiche. Nell'85, insieme a Roberto Ferri, scrive il testo di Faccia di Cane per i Neutrals, con cui partecipa come autore al Festival di Sanremo dell'85, preferendo però non apparire ufficialmente come autore. Lo stesso anno muore il padre Giuseppe, e De André smette di bere alcolici per una promessa fatta lì poco prima. Nell'88 collabora con Ivano Fossati, cantando la canzone Questi posti davanti al mare, insieme a Francesco De Gregori e allo stesso Fossati. Nell'89 sposa Dori Ghezzi e comincia poi la lavorazione del suo album successivo, che viene pubblicato all'inizio del 90, Le Nuvole. Con quest'album De André torna in parte al suo stile musicale più tipico, affiancandolo alle canzoni in dialetto e all'ispirazione etnica. Torna anche la critica graffiante all'attualità e alla politica, in particolare nella Domenica delle Salme e nello stesso Don Raffaè. L'album è anche una sorta di sfida culturale solitaria al mondo moderno. Incentrato sul tema della solitudine è anche l'ultimo album in studio del cantautore e viene considerato uno dei suoi capolavori, al pari dei suoi dischi più celebrati del passato, nonché come il testamento musicale di De André. Luigi Manconi, che aveva criticato Storia di un impiegato, ha scritto che considera Anime Salve, assieme ai primi album degli anni 60, come l'opera forse migliore di De André. Presente, naturalmente, è anche l'ormai consueta sonorità etnica,

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

preghiera. Sempre nel 97 esce Mi innamoravo di tutto, una raccolta di live studio che sarà l'ultima pubblicazione della sua vita. La copertina è una delle più celebri e rappresenta una foto scattata dalla moglie Dori Ghezzi raffigurante il cantautore con la sigaretta in mano. Dopo il concerto a Roccella Ionica, il 13 agosto del 98, il tour prevedeva un'altra tappa per il 24 dello stesso mese. Tuttavia, durante le prove, De André non riesce a sedersi e imbracciare la chitarra come vorrebbe e lamenta un forte dolore al torace e alla schiena. Qualche giorno dopo, De André viene sottoposto ad esami medici ad Aosta e gli viene diagnosticato un carcinoma polmonare che lo porta a interrompere definitivamente i concerti. Nonostante la malattia, continua a lavorare con il poeta e cantante Oliviero Malaspina al disco di Notturni, progetto che però non vede mai la luce. Con lo stesso Malaspina, collaboratore anche del figlio Cristiano e che apre alcuni concerti dell'ultimo tour, ha anche il progetto di scrivere alcune opere letterarie, un libro intitolato Dizionario dell'ingiuria e alcuni racconti. De André è ricoverato solo verso la fine del novembre del 98, quando ormai la malattia è in uno stato avanzato. Morirà alle 2:30 di notte dell'11 gennaio del 99, un mese prima di compiere 59 anni all'Istituto dei Tumori di Milano, dove era ricoverato per l'aggravarsi della malattia. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Fabrizio De André. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
6: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
9: Tra poco, Radiofonica, il primo format europeo delle radio universitarie.

0: Bentrovate e bentrovati con Eurofonica, nuovamente ai microfoni del Parlamento Europeo di Strasburgo. Siamo felici perché abbiamo un ospite speciale che tra poco vi presentiamo. Io sono Simone Pavesi e sono in compagnia del mio collega Giuseppe Marucci.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
0: Qui con noi abbiamo una giornalista di Pagella Politica, Micol Maccario.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, cosa ci fai anche tu al Parlamento Europeo? Mi sembra che sia la prima volta per te.
6: Giusto, è la prima volta. Noi a Pagella Politica ci occupiamo in particolare di politica italiana, quindi è particolare per Pagella Politica essere al Parlamento Europeo, però c'è stata questa possibilità offerta dal Parlamento Europeo in Italia che ha chiamato alcuni giornalisti e content creator per una visita al Parlamento Europeo, ed è un'occasione per conoscere un po' più da vicino un'istituzione di cui normalmente non parliamo, ma che è fondamentale in realtà. Quindi, insomma, eccoci qua.
0: Anche perché poi lo sappiamo, tante decisioni che si prendono in Italia derivano da decisioni prese prima in sede di Unione Europea, non da un'entità esterna ma dai nostri rappresentanti, e questo noi come Eurofonica ci teniamo sempre a chiarirlo, perché non è qualcun altro che prende le decisioni al posto nostro, siamo noi parte integrante dell'Unione che formiamo le decisioni nei complessi processi decisionali che interessano l'Unione, e poi queste hanno delle conseguenze sul territorio italiano.
6: Sì, e spesso questo in Italia non viene sottolineato, secondo me, cioè molte delle norme che poi vengono applicate in Italia sembrano spuntare dal Parlamento italiano, quando in realtà derivano da decisioni prese in Unione Europea, e forse dovremmo nel nostro lavoro sottolinearlo un po' di più, perché anche i cittadini italiani potrebbero forse capire un po' di più quanto è importante l'Unione Europea, mentre a volte sembra solo una scatola molto lontana.
1: Per quanto riguarda le politiche italiane, voi vi occupate principalmente di fact-checking. Come funziona questo strumento? Come avviene lo studio, la preparazione di questo strumento? Anche perché siete veramente velocissimi ad effettuarlo. Leggiamo la dichiarazione nel pomeriggio, magari la sera stessa o al massimo la mattina dopo troviamo il fact-checking pronto.
6: Sì, allora, è uno strumento che noi utilizziamo quotidianamente, perché noi siamo esperti in politica, quindi racconto proprio della politica, di che cosa succede nei palazzi, ma anche un racconto un po' più tecnico sulle leggi che vengono approvate o discusse, e poi siamo specializzati nel fact-checking, quindi il fact-checking è la verifica delle dichiarazioni, quindi in parole povere controlliamo se un politico dice la verità, perché a volte si parla per slogan, si lanciano dati e questi dati vengono presi per buoni, quando poi in realtà magari talvolta non lo sono. Quindi il nostro lavoro è quello di controllare se effettivamente i dati citati, le politiche di cui qualcuno si vanta o che usa per screditare l'altra parte, sono vere o non sono vere. Ed è un lavoro di precisione, non tanto di velocità, cioè noi siamo molto veloci perché lo facciamo da tanto tempo, però poi in realtà noi siamo in pochi e ci mettiamo tanto tempo a farlo, cioè lavoriamo spesso in due sullo stesso documento, quindi magari se c'è una conferenza stampa e ci sono tante dichiarazioni di un politico o di una politica, ce le dividiamo. E in realtà è un lavoro di due, ma è un lavoro di squadra, perché funziona così: una o due persone ascoltano la conferenza stampa, se ci lavorano in due perché una conferenza stampa particolarmente densa entrambi l'ascoltano tutta, segnano le dichiarazioni verificabili su un documento, tutte le dichiarazioni verificabili. Questo vuol dire, cosa sono le dichiarazioni verificabili? Sono quelle che sono precise, hanno riferimenti temporali, hanno dati puntuali, citano report o andamenti nel tempo, cioè non sono tendenze vaghe, ma sono appunto riferimenti precisi, il più precisi possibili, ecco. Oppure riferimenti al passato, ad esempio una dichiarazione su un'intenzione non si può verificare chiaramente, perché è una cosa che deve ancora succedere. Quindi dopo che abbiamo segnato tutte le dichiarazioni, a quel punto passiamo il documento agli altri due redattori. Tutti rileggiamo tutte le dichiarazioni e segniamo quelle che secondo noi è meglio verificare e quelle che è meglio lasciare stare. Spesso quelle che lasciamo stare sono quelle che magari abbiamo già fatto tante volte, quelle che i politici ripetono quasi sempre le stesse cose, quindi alcune le sappiamo già a memoria e spesso le tagliamo via. Una volta che abbiamo scelto le dichiarazioni, iniziamo a lavorarci. Quindi uno parte dall'alto, l'altra parte dal basso e a un certo punto ci incrociamo. Poi tutti e due rileggono tutto il documento e passano il documento agli altri. Quindi entrambi gli altri rileggono tutto, controllano tutti i link, perché ogni dichiarazione da noi deve avere il link di riferimento ai dati o agli studi o a pezzi nostri passati che approfondiscono. Quindi insomma è un lavoro molto approfondito che richiede molto tempo. Poi siamo veloci perché lo facciamo da tanto e appunto i politici dicono quasi sempre le stesse cose, quindi diventa facile.
0: Euro-fonica. Quindi abbiamo capito che anche voi lavorate con il bicameralismo perfetto. Dalla politica avete preso esempio in qualche modo. Bene, mi sembra che il lavoro sia molto complesso. Voglio sapere, voi vi concentrerete anche nel futuro solo su questa attività di fact checking o avete in mente magari di allargarvi, magari di avere poi in futuro una linea editoriale particolare e quindi estendere la vostra attività?
6: Allora, diciamo il fact-checking rimarrà sempre il nostro cuore, il cuore della nostra attività, però già ora facciamo molte altre cose, quindi al di là del racconto della politica abbiamo una serie di newsletter che sono tutte focalizzate su temi specifici, non prettamente politici o comunque collegati alla politica in modo laterale anche. Ad esempio io curo una newsletter sulle questioni di genere, collegata alla politica chiaramente, poi abbiamo una newsletter sul PNRR in collaborazione con Open Polis, una sull'economia, un'altra un po' più laterale sul cambiamento climatico in collaborazione con Facta, quindi più una diciamo che riassume tutto quello che abbiamo fatto in settimana. Quindi il nostro lavoro è già molto vario, è probabile che ci espanderemo ancora, però tu parlavi di linea editoriale, cioè noi rimarremo, presumo, sempre il più possibile imparziali. Poi se si aggiungerà una parte più legata a opinioni sarà sempre staccata da noi, cioè io non scriverò mai un editoriale per Pagella Politica, perché sennò poi come faccio a fare un fact checking il più possibile imparziale se ho scritto un editoriale magari contro Elie Schlein o contro una cosa che ha detto Giorgia Meloni? Perderei di credibilità. Quindi se ci sarà una sezione più diciamo di opinioni, sicuramente sarà curata da qualcuno di esterno, non da noi.
0: Eurofonica.
1: Spesso vi definiscono, anzi hanno definito anche ultimamente, professorini, e oppure vi citano per dire controllate questo oppure controllate quest'altro. Come rispondete a queste, possiamo definire, provocazioni che risultano essere parziali per voi, quindi siete a favore o a sfavore di una qualsiasi parte politica?
6: Allora, devo dire che questi, li chiamo attacchi, poi non sono propriamente attacchi, però chiamiamoli così adesso, arrivano da tutte le parti, sì, politiche, e questo per noi è un vanto in realtà. Cioè quando ci dicono spesso sotto i nostri post siete dei venduti, anche la destra ora ha comprato anche voi, oppure siete dei venduti, la sinistra ora ha comprato anche voi, noi diciamo bello, cioè siamo imparziali. Se da destra e da sinistra ci dicono entrambi che siamo dei venduti o che non siamo imparziali, che abbiamo cambiato la nostra linea, vuol dire che in realtà lo siamo, no? Perché sennò gli attacchi non arriverebbero da entrambe le parti. E quando ci dicono professorini, insomma, io anche questo lo vedo un po' come un vanto. Non siamo dei professorini, ovviamente, però siamo sicuramente un giornalismo diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, ed è un po' quella, no, la cosa bella, cercare di essere il più possibile esterni, imparziali e raccontare proprio i fatti di quello che succede. Ci difendiamo così.
0: Eurofonica. Credo che infatti diate all'Italia, al nostro paese, una componente giornalistica che probabilmente mancava, tant'è che avete acquisito anche in breve tempo moltissima credibilità e siete ritenuti responsabili anche, no, da tanti politici di certe affermazioni, certe dichiarazioni, cioè ci svegliamo al mattino e guardiamo che cosa dice Pagella Politica per capire se una certa affermazione, una certa dichiarazione è vera oppure no, quindi avete credibilità, questo comporta responsabilità, come la vivete?
6: In maniera positiva, perché è molto bello sapere di avere una responsabilità, cioè quando qualcuno crede in te, si fida di quello che dici, vuol dire che stai facendo bene, secondo me, quindi la viviamo bene, ma con consapevolezza, cioè sappiamo che il nostro ruolo è un ruolo importante e quindi cerchiamo di portarlo avanti al meglio.
2: Eurofonica.
1: Avete mai pensato durante un'intervista, durante una conferenza stampa, il vostro pensiero personale è mai venuto fuori? Non pubblicato ovviamente, però mentre scrivete l'articolo, mentre elaboravate quella proposta, dici dal mio punto di vista personale?
6: Chiaramente ognuno di noi ha delle opinioni politiche che cerchiamo di non fare emergere, soprattutto nei fact-checking. È ovvio che dietro c'è sempre una persona. Quindi ad esempio io parlo per ad esempio la mia newsletter, è ovvio che già nella scelta del tema c'è un'impostazione, perché a me magari interessa più un argomento rispetto a un altro e quindi lo approfondisco, però quello che cerchiamo di fare è essere più imparziali possibili. Per noi vuol dire anche analizzare le dichiarazioni di tutto l'arco politico, quindi facciamo molta attenzione a, ad esempio, se la settimana prima abbiamo pubblicato molte smentite della Presidente del Consiglio, cerchiamo di fare attenzione alla settimana dopo a guardare soprattutto l'altra parte dell'arco parlamentare in modo da bilanciare. Poi dobbiamo sempre ricordarci che c'è una parte che ha il governo e una parte no, quindi ovviamente hanno due pesi completamente diversi, però il nostro obiettivo è quello di essere il più possibile equi anche nella distribuzione di come noi scegliamo le dichiarazioni da analizzare. Ovviamente i politici parlano tutto il giorno di tutto e tutti i politici parlano, quindi insomma il nostro lavoro potrebbe essere potenzialmente infinito. Dobbiamo scegliere quali dichiarazioni e di chi analizzare, quindi anche questa è una componente personale, quella della scelta, però ovviamente un po' in base alla visibilità che ha quel politico, un po' in base a dove dice quella dichiarazione, ad esempio se va a 8:30 o se va al TG1 ha una certa rilevanza rispetto a se dice quella cosa in conferenza stampa con tanti altri giornalisti. Però appunto cerchiamo sempre di differenziare scegliendo il più possibile tanti politici diversi da controllare.
2: Eurofonica.
0: A proposito delle fonti che voi adottate per verificare le informazioni e le dichiarazioni, adesso non voglio chiederti ovviamente quali fonti utilizzate, però come le esaminate, come le valutate? Avete dei protocolli standard? Ogni volta si inizia un progetto da zero, una cosa nuova, oppure appunto avete un metodo che seguite pedissequamente?
6: Allora, le fonti che utilizziamo sono praticamente sempre le stesse nei vari macro ambiti e sono fonti primarie, sempre fonti primarie, cioè se si parla di occupazione in Italia è ovvio che la nostra fonte sarà l'Istat, quindi sempre fonti primarie, certificate, imparziali, lasciamo stare i report che analizzano dati, quindi report di seconda mano, tutte quelle cose lì le scartiamo, però abbiamo diciamo delle fonti di riferimento ovviamente su cui consultiamo quotidianamente praticamente e usiamo sempre quelle. È anche molto utile utilizzare sempre le stesse fonti perché chiaramente puoi avere un andamento nel tempo comparabile.
2: Eurofonica.
1: Ti vorrei chiedere un aneddoto sulla tua esperienza a Pagella Politica, qualcosa che ti è rimasta impressa in positivo o in negativo che sia durante la tua esperienza?
6: Bella domanda.
0: Difficile.
1: Mi ero ripromesso, sì, di non fare domande difficili.
6: Però alla fine, no, allora ti dico, prima di iniziare a Pagella Politica ero convinta che per me sarebbe stato molto difficile parlare con politici che non la pensano come me. In realtà mi è risultato molto facile. Perché secondo me quando fai questo tipo di lavoro devi essere il più aperto possibile. Non puoi catalogare le persone per come la pensano e non puoi andare da chi la pensa solo come te, ovviamente. E per me è stato molto bello e molto arricchente sentire, ora non ti dirò ovviamente
1: certo,
6: chi,
1: certo,
6: però
1: certo, ovviamente.
6: Sentire persone su un determinato tema. Magari io partivo con chiaramente la mia idea, ma sentire la loro opinione per me l'ho sempre vissuta come una cosa molto arricchente, molto stimolante, e sono riuscita a mettere in una posizione non giudicante, che secondo me è molto difficile, perché chiaramente quando ti confronti con una persona che sai già che non la pensa come te, è ovvio che dentro di te pensi tanto ho ragione io. E invece questo, diciamo, questa è la cosa, una delle cose più belle che mi porto dietro, ecco, da questa esperienza, che spero insomma continuerà ancora a lungo.
0: E noi te lo auguriamo. Ovviamente questo è un esercizio democratico che si fa nel giornalismo e lo condivido questa esperienza che tu hai avuto. Anche per me è stato così, ho imparato qualcosa sempre dal confronto con altre persone, con esponenti politici che la pensavano diversamente. Il nostro tempo è finito, quindi io saluto Micol Maccario e Giuseppe Marucci, che sono stati qui con me, e Eurofonica vi saluta, ma torna presto, quindi continuate a seguirci.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
4: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.

free. Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Per l'appuntamento di oggi parleremo di un gruppo musicale rock britannico. È una delle band più importanti e tra le maggiori espressioni di quella miscela tra rock e blues che è l'evoluzione del rock and roll anni 50. Da loro ovviamente rivisitato in chiave più dura, con ritmi lascivi, canto aggressivo e continui riferimenti al sesso e alle droghe. Per la loro trasgressività furono contrapposti ai più rassicuranti Beatles. Stiamo parlando dei Rolling Stones.

I Rolling Stones sono un gruppo composto da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. I ragazzi che avrebbero costituito la formazione originaria del gruppo sono molto diversi tra loro, per provenienza ed estrazione sociale. Lewis Brian Hopkins Jones, nato il 28 febbraio del 42, di origini gallesi e figlio di due insegnanti. Michael Philip Jagger, nato il 26 luglio del 43, ha un padre insegnante di educazione fisica e una madre parrucchiera. Keith Richards, nato ad Hertford il 18 dicembre del 43, è anche lui di origini gallesi e proviene da una famiglia operaia. William George Perks, nato il 24 ottobre del 36 a Londra, è figlio di un muratore e di una donna di servizio. Charles Robert Watts, nato a Londra il 2 giugno del 41, è figlio di un ex aviatore della RAF, assunto successivamente come macchinista presso la British Railways. Questo è considerato il nucleo storico del gruppo, a cui si deve aggiungere Ian Stewart. Nell'immediato dopoguerra tutti sono sui banchi di scuola e tranne Brian Jones vivono a Londra o in zone limitrofe. Mick Jagger e Keith Richards a 4-5 anni sono vicini di casa e compagni di giochi, finché in seguito non andranno in scuole diverse e Keith non cambierà casa. La musica diventa sempre più importante nelle loro vite. Provano diversi strumenti e un giorno, dopo alcuni anni in cui i due si erano persi di vista, Jagger e Richards si incontrarono su un treno per pendolari. Mick Jagger ha un sottobraccio una fila di dischi di importazione della Chess Records e parlandone i due scoprono di essere innamorati della stessa musica, cioè il rhythm and blues, iniziando a cullare l'idea di formare un gruppo. Bill Wyman e Ian Stewart, i più grandi del gruppo, vengono richiamati nell'esercito attorno alla metà degli anni 50, mentre gli altri sono ancora immersi negli studi. Ian resterà sotto le armi solo per pochi giorni, venendo successivamente congedato. Nel 56 Mick fa amicizia con un ragazzo che frequenta la sua stessa scuola, Dick Taylor, e con altri due compagni iniziano a suonare insieme, senza mai però esibirsi in pubblico. Nell'estate del 60 Jagger suona con gli amici nel salone parrocchiale della chiesa di Dartford e canta una canzone di Buddy Holly, mentre nel 57 Brian Jones ascolta per la prima volta un brano di Charlie Parker e rimane così entusiasta che obbliga i suoi genitori a comprargli un sassofono, che rimane la sua ossessione fino a quando non gli regalano una chitarra acustica. L'Inghilterra degli anni 50 non è solo rock and roll, in quanto si sta affermando anche lo skiffle, un tipo di jazz suonato con chitarre e strumenti a percussioni improvvisati. Nel 60 Charlie Watts lascia la scuola, diventa grafico pubblicitario e scrive un libro su Charlie Parker, che verrà poi pubblicato nel 65. Nel 62 inizia invece a suonare con il trio del pianista e attore Dudley Moore, mentre Mick Jagger, un giorno, con sotto braccio molti dischi di rock and blues, si imbatte nell'amico Keith Richards, che non vede da circa 6 anni. I due prendono il treno insieme e, parlando di musica, scoprono di avere un amico in comune, Dick Taylor. Prima di salutarsi, decidono di rivedersi per suonare insieme. Ma la scelta fu più azzeccata. I tre, con altri amici, decidono di chiamarsi Little Boy Blue and the Blue Boys e nel loro repertorio ci sono brani scritti da Chuck Berry, Jimmy Reed, Don Ray, Billy Boy Arnold e altri americani. Nel marzo del 62 Brian Jones va al Latin Club ad ascoltare i Blues Incorporated, il gruppo del suo amico Alexis Comer, in cui suona anche Charlie Watts. La settimana successiva entra nella band, facendosi chiamare Elmo Lewis, e per la prima volta Charlie e Brian si parlano. Ad ascoltarli una sera c'erano anche Keith e Mick, che, terminato lo spettacolo, parlano per la prima volta a Brian, dicendo che vogliono formare un gruppo. Brian è favorevole all'idea e mette un annuncio su Jazz News. Il primo a rispondere è stato Ian Stewart. Nel giugno dello stesso anno Mick Jagger con Keith Richards e Dick Taylor iniziano a provare con Brian Jones e Ian Stewart. Intanto al Marquee di Londra suona Alexis Corner con il suo gruppo e il 12 luglio, dovendo partecipare ad una registrazione televisiva alla BBC, chiede a Brian e al suo gruppo di sostituirlo. Il giorno prima del concerto Brian decide di suonare con il nome di Rolling Stones e la formazione è composta da Mick Jagger, Keith Richards e Elmo Lewis, Dick Taylor, Ian Stewart e Mick Avery. Nel 66 arriva il primo disco composto solamente da canzoni originali, Aftermath, che segna la svolta decisiva verso una produzione discografica compatta e il deciso affinarsi dei gusti musicali dei cinque. Brian Jones si rivela, oltre che un grandissimo chitarrista di scuola blues, un vero e proprio strumentista poliedrico. Suona di tutto, anche dulcimer e sitar.
Le canzoni presenti non sono tutte di matrice propriamente blues. Ci sono anche ritmi medievali come Lady Jane, la psichedelica Mother's Little Helper e le misogine Stupid Girl e Under My Thumb. Il 26 maggio del 66 il singolo Paint It Black raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100, restando in vetta per 2 settimane.

dopo Aftermath segue un biennio di variazioni musicali verso il flower power psichedelico da parte del gruppo. Between the Buttons e soprattutto Their Satanic Majesty's Request, entrambi del 67, rappresentano le massime vette di questa loro fase musicale pop rock psichedelica, se così si può definire. I brani più conosciuti da questi due album sono Ruby Tuesday, che nel 67 raggiunge il primo posto nella Billboard Hot 100, Let's Spend the Night Together, nella versione americana di Between the Buttons, She's a Rainbow e 200 Lights Year From Home. Dopo la breve ma intensa parentesi psichedelica, accolta in maniera controversa dalla critica musicale, il 24 maggio del 68 esce uno dei singoli di maggiore successo del gruppo, Jumping Jack Flash, Child of the Moon. Nuovamente un rock sulfureo dominato da un celebre riff, la cui paternità è di Keith Richards. Segue poi una serie di dischi che assicurano ai Jagger e compagni il titolo di Greatest Rock and Roll Band in the World. Beggar's Banquet, con la celebre canzone Sympathy for the Devil, Let It Bleed, Get Your Yayas Out, Sticky Fingers e Exile on Main Street. Ciascuno di questi viene citato in qualsiasi classifica dei migliori dischi rock di sempre.

Inizialmente i continui tour, incessanti e terribilmente stancanti, lasciarono fisicamente esausti tutti i membri del gruppo, che quindi si ritrovarono a dare performance molto deludenti, che poi sfociarono in alcuni insuccessi, che a loro volta causarono un eccessivo uso di droghe da parte di tutti, compreso il manager Holdham, che deteriorò lentamente i suoi rapporti con la band. Fu così che l'ideatore dell'immagine che caratterizzò profondamente i Rolling Stones per il resto della loro carriera li abbandonò nel 67. Due anni dopo, invece, nel 69, Brian Jones, continuamente turbato da profondi problemi personali e fisicamente provato dall'utilizzo di droghe, diventa col tempo sempre più incapace di collaborare col gruppo, da cui viene estromesso quando, anche a causa di vicende giudiziarie, non riesce ad ottenere il visto d'ingresso per gli Stati Uniti, necessario per seguire il resto della band in tour. Il 3 luglio del 69 morì annegato nella sua piscina. Appena dopo due giorni dalla morte di Jones, i Rolling Stones tennero un concerto gratuito, già programmato all'Hyde Park di Londra, di fronte a un pubblico stimato di circa 250.000 persone. Il concerto, che doveva servire come presentazione per il nuovo chitarrista, Mick Taylor, fu un evento senza precedenti e risentì inevitabilmente del clima creatosi dopo la morte di Jones. Molte critiche furono rivolte al gruppo, accusati di insensibilità nei confronti del loro vecchio compagno. In risposta il concerto fu dedicato a Jones. Inoltre Mick Jagger iniziò l'esibizione leggendo una poesia di Percy Shelley, sempre per commemorare il compagno. Mick Taylor entra ufficialmente a far parte dei Rolling Stones il 13 giugno del 69, in una momentanea sostituzione di Brian Jones, debilitato dall'alcol, droghe e psicofarmaci. In realtà il posto non diventò mai di Taylor, come non lo diventò per Ron Wood. L'ingresso di Taylor porta nel gruppo un'ondata di freschezza e contribuisce notevolmente a quello che, a detta di molti, è la formazione migliore dei Rolling Stones. Con il suo arrivo il gruppo perde però quella componente sperimentale tipica di Brian, ma il talento innato di Taylor con il suo strumento e la sua finezza di tocco regalano al gruppo assoli ormai storici. La sua grande timidezza tuttavia non gli permette di entrare mai in sintonia completa col gruppo. Ma ciò nonostante, il 23 agosto, il singolo Honky Tonk Women raggiunge la prima posizione nella Billboard Hot 100 per ben 4 settimane.

riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia dei Rolling Stones, che nel 74 vedono Taylor che prende la fatidica decisione di abbandonare il gruppo, provocando notevoli difficoltà, visto che ormai la band si ritrova nuovamente senza un secondo chitarrista e costringendo i compagni a ritardare il tour americano. A sostituire Mick Taylor accorre nel 75 Ron Wood. Meno talentuoso del suo predecessore, Ronnie però era già un amico di vecchia data e più in linea con l'immagine del gruppo. Oltretutto è in grado di sostituire Keith nei suoi riff, potendo ricreare assieme a lui l'antica forma di intreccio che solo con Brian era riuscita. Il resto degli anni 70 scorre tra concerti, album come Black and Blue, Love You Live e Some Girls e i soliti eccessi. E fra gli album solo Some Girls giunge in vetta alle classifiche mondiali, essendo apprezzato anche dalla critica che parla di resurrezione del gruppo. L'album è inteso di rinnovata energia, dovuta sia al tentativo riuscito di confrontarsi con le mode musicali del momento, cioè il punk e la disco music, sia dal rinnovato vigore creativo di Richards, favorito dall'abbandono del consumo di droghe pesanti. Gli anni 80 si aprono con Emotional Rescue, un altro album in parte ispirato dalla disco music, che pur ottenendo un buon successo di vendite, non riesce però a raggiungere la qualità creativa del precedente. L'anno seguente, invece, nell'81, esce Tattoo You, con la celebre hit Start Me Up. Quest'album è un vero e proprio collage di pezzi, registrati dal 73 e l'80, che mette insieme outtakes registrati in diversi studi di registrazione e da diverse line-up di musicisti, sia in riferimento ai componenti della band, sia ai collaboratori, tanto che in un paio di pezzi figura ancora la chitarra di Taylor. Si tratta di un'operazione dettata dalla necessità di pubblicare, in tempi rapidi, un nuovo album da far uscire in previsione di un nuovo tour mondiale. L'operazione si rivela comunque di successo, sia in termini quantitativi che sul piano commerciale. Il nuovo tour americano prende luogo nello stesso anno ed è di dimensioni colossali. L'anno successivo il tour si sposta anche in Europa, Italia compresa, con date a Torino e Napoli. Attingendo dal tour nordamericano dell'81, l'anno seguente esce l'album Still Life, American Concert 1981, pubblicato come singolo per decisione della casa discografica EMI. Nell'83 viene invece pubblicato il nuovo album di studio, Undercover, album sperimentale che mira troppo a scalare le classifiche e cede alle lusinghe della nuova sonorità degli anni 80. Il rapporto tra Keith e Mick si sgretola ogni giorno di più, col primo che vuole tornare al buon vecchio rock and roll e il secondo darsi al pop. Il gruppo attraversa così un periodo di crisi profonda e nell'86 esce Dirty Work. Anche in questo caso l'album non viene supportato da alcun tour e ciò fa già parlare di un prossimo scioglimento. Sono ormai un paio d'anni che Mick si dedica a progetti individuali, She's the Boss nell'85 e Primitive Cool nell'87. Preoccupante è anche la risposta di Keith Richards, che nello stesso 87 si impegna a fare Hail Hail Rock and Roll, un film documentario sul suo idolo Chuck Berry. E come se non fosse abbastanza, l'anno successivo pubblica il suo primo album solista, Talk is Cheap, e i timori che si è giunta alla fine dei Rolling Stones sembrano ormai più che fondati, visto che Keith intraprende un tour con i suoi Expensive Winos.

Nell'89, forse anche a causa dello scarso successo riscosso dai progetti solisti dei Gilmour Twins, i Rolling Stones tornarono all'opera con l'album Steel Wheels. Seguono poi una tournée mondiale e un album live. Fino al 97 la band pubblica un album circa ogni 3 anni, continuando ad esibirsi live, registrando anche dischi dal vivo. Nel 97 arriva Bridges to Babylon, album di pezzi inediti a cui segue nel 2002 l'antologia 40 Licks, che celebra il quarantennale della band. Nel corso del tempo però Bill Wyman abbandona. Infatti agli inizi del 94, a causa di problemi fisici, lascia definitivamente il gruppo per dedicarsi a una sua band. Il bassista viene sostituito dallo statunitense Darryl Jones, che venne però integrato sotto contratto come semplice collaboratore e non come membro ufficiale del gruppo. Nell'agosto del 2005 ripartono per una nuova tournée mondiale e il 2 settembre del medesimo anno vede la luce a Bigger Bang, un disco di canzoni inedite che dopo circa 8 anni dà un seguito a Bridges to Babylon. L'album è un ritorno alle origini, ricco di energia e senza fronzoli come nel precedente. Nella scaletta è presente anche una canzone dedicata a George W. Bush, Sweet Neocon. Il successo è enorme. Basti pensare che al loro concerto a Rio de Janeiro partecipano oltre 2 milioni di persone. Il 23 marzo del 2007 lo stesso Mick Jagger annuncia al mondo via web il prosieguo di A Bigger Bang Tour del 2006, che tocca le città dove sono stati annullati i concerti l'anno precedente a causa dell'incidente che ha visto Keith Richards protagonista, caduto da una palma durante una vacanza alle isole Figi. Il tour si è aperto il 5 giugno a Werchter, vicino a Bruxelles, e si è conclusa la O2 Arena di Londra il 26 agosto. Gli Stones si sono esibiti in 2 occasioni in Italia durante questo tour, presso lo stadio San Siro di Milano l'11 luglio del 2006 e presso lo stadio Olimpico di Roma il 6 luglio del 2007. Mentre l'anno successivo esce Shine a Light, film documentario di Martin Scorsese, uno dei registi più appassionati di musica e fan della band britannica, che ripercorre la gloriosa carriera musicale dei Rolling Stones evidenziandone le tappe capitali: Brown Sugar, Satisfaction,

0: right.
1: Dopo varie voci sul loro imminente tour per il cinquantenario del primo concerto, i Rolling Stones annunciano l'uscita il 12 novembre del 2012 di una nuova raccolta antologica con 48 brani storici e due inediti, One More Shot

e Doom and Gloom, registrati a Parigi durante l'estate. Il 15 dicembre al Prudential Center di Newark organizzano un concerto per festeggiare i loro 50 anni di carriera, cantando le loro canzoni più famose insieme ad altri artisti invitati all'evento, tra cui Bruce Springsteen e Lady Gaga. Successivamente annunciano la loro presenza al Festival di Glastonbury il 29 giugno, mentre a fine aprile è prevista l'uscita nel cinema di The Rolling Stones Crossfire Hurricane, un documentario di 2 ore che raccoglie interviste e filmati storici della band. A maggio parte dallo Staples Center di Los Angeles il nuovo tour, intitolato 50 and Counting. A ottobre Ron Wood dichiara che a maggio 2014 il gruppo tornerà a esibirsi dal vivo. E infatti il 22 giugno fanno tappa a Roma esibendosi al Circo Massimo davanti ad un pubblico di 71.000 spettatori. Il 2 dicembre 2014 muore il sassofonista Bobby Keys, da tempo malato di cirrosi epatica. Mentre il 25 marzo 2016, all'interno dell'America Latina Olé Tour, i Rolling Stone hanno tenuto un concerto gratuito a La Habana, a cui hanno assistito oltre 500.000 persone. Il concerto, il primo in assoluto per la band tenuto a Cuba, ha scatenato un'attenzione mediatica tale da essere stato definito un evento storico, paragonato a quello di Roger Waters nel 90 davanti al muro di Berlino. Nell'ottobre del 2016 suonano al Desert Trip Festival. E sempre lo stesso anno pubblicano Blue and Lonesome, un album interamente formato da reinterpretazioni di brani blues che sottolinea la loro affinità con il genere. Oggi vi abbiamo parlato dei Rolling Stones. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nop, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero. Ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete.

ancora non mi è passata. Pensavo era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso in

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: When I shoot the next video, do you wanna be in my video?
2: Yeah!
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Leaves her hair in the sand.